0: Gianni, tipo, c'è una cosa.
1: Ti vuoi senza fare?
0: E ti vuoi se ti non puoi fare?
1: No. Ti vuoi se ti devi capire cosa vuoi senza fare?